0: così che mi rimento, non è sicuro.
1: Senta, ma vuol dire che è quest'anno,
0: sì. Non mi chiesi... Sono